pensa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus? L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

سوار این اماره کیولو. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate